0: qui dove il mare luce tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
1: Just for you, cu Daniel Pavel.
0: Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva